0: Barro, hai reggio il fuoco?
1: Cioè?
0: Io vorrebbe rivolgere, non lo so.
1: Ultimo check.
0: Negri.